colazione, l'emissione la più importante e meravigliosa del mondo. Ha capito? Tutto bene.

Buongiorno, questo è Radio Colazione, l'emissione la più importante e meravigliosa del mondo. Ha capito? Tutto bene.